0: chiami sempre e ti vado.
1: Sempre ti vado.
0: 18170. Good morning. Can you log off tonight, please?
1: 10-4, good morning.